la rono, le motombaccio, le teleaiu, i teleaiut, i cartate derga, i cartate derargo.